0: Buonasera, benvenuti ascoltatori italiani qui su Bleuntide 106.7 FM nella città di Mugira, Nangelok, Lignin, Kumiala, Dayton, e per i nostri ascoltatori a Robin Valley, Houston, Wentworth, Union City sopra 90.7 FM, ripeto 90.7 FM per Robin Valley, Houston, Wentworth e anche Union. E per i nostri ascoltatori da tutto il mondo siete sul sito web www.hotfm.org.au. Buonasera Vittorio, come stai?
1: Buonasera Clemente, buonasera cari amici vicini e lontani, bentrovati. E ora e ora vi dico che avete ascoltato Messi, la commedia di ora il nostro inno nazionale. Ora faccio le temperature, leggo le temperature, non le faccio, leggo le temperature. Allora, misura giovedì 13 agosto, minimo 5, massimo 17. Giornata nuvolosa. Venerdì 14, minimo 7, massimo 17. Giornata nuvolosa. Sabato 15, minimo 6, massimo 17, giornata nuvolosa. Domenica 16, minimo 5, massimo 19, giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 17, minimo 7, massimo 20, giornata parzialmente nuvolosa. Martedì 18, minimo 9, massimo 20, ci sarà qualche acquazzone in giro. Questa è per misura. Ora scappiamo a Oyen. Oyen, eccoci Jack, siamo arrivati, eh? Allora, giovedì 13 agosto, minimo 16, minimo 6, massimo 16, giornata nuvolosa. Venerdì 14, minimo 7, massimo 17, giornata nuvolosa. Sabato 15, minimo 6, massimo 16,

0: giornata nuvolosa. Domenica 16, minimo 4, massimo 17, giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 17, minimo 7, massimo 16, giornata prevalentemente serena. Martedì 18, minimo 8, massimo 19, ci sarà qualche acquazzone pure a Oien. Queste sono le temperature per la settimana.
1: Grazie Vittorio. Allora continuiamo con la bella musica. Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Ecco.

0: Buongiorno e benvenuti all'ascolto del programma in italiano di SBS di mercoledì 12 agosto. Con voi oggi Massimiliano Gugole. E questa mattina andremo in Colombia per analizzare le conseguenze di un devastante terremoto arrivato in un momento cruciale di transizione politica e a poche settimane dalle scosse che hanno duramente colpito il Venezuela. Tra le città più colpite c'è stata Cali, terzo centro più popolato del paese, dove uno dei soccorritori, Yuri Bedova, racconta di una situazione critica.
1: The situation is delicate because there are still people trapped. There are about four people trapped in this building. They've already pulled one out, they're about to pull out another and then one more after that.
0: Ritroveremo poi, come ogni mercoledì, i temi dell'economia da affrontare con il professor Tani, oggi le prese con l'inflazione e i tassi di interesse che per questa volta la Reserve Bank ha deciso di mantenere immutati. E poi vi racconteremo come una delle trasmissioni televisive più conosciute qui in Australia, MasterChef, abbia premiato un italo australiano e abbia offerto un esempio sull'impatto della multiculturalità nel paese. Tutto questo dopo il giornale radio condotto questa mattina da Domenico Gentile.
2: Il Pakistan sostiene che Stati Uniti e Iran siano vicini ad un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. La Reserve Bank lascia inalterati i tassi di interesse in Australia. Sono previste sanzioni per coloro che entro ieri non hanno compilato il censimento. E nello sport la Juventus batte il Palermo 2-0 a Perth e in atletica femminile crolla il record italiano degli 800 metri stabilito oltre 46 anni fa. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di SBS Italian di mercoledì 12 agosto 2026. Iniziamo dal Pakistan, che ha annunciato che Stati Uniti e Iran sono vicini ad un accordo, alimentando la speranza di una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. Il ministro della difesa pakistano, Khawaja Asif, riferisce che i negoziati stanno avanzando verso una intesa di pace, mentre il Qatar segnala che le discussioni sulla gestione dello stretto sono in fase avanzata. Tuttavia il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeli Baghaei, afferma che lo stretto rimarrà chiuso finché non sarà rimosso il blocco navale statunitense contro l'Iran.
3: The reopening of the Strait of Hormuz is contingent upon the removal of conditions imposed on the Islamic Republic of Iran and the entire region due to the military aggression of the United States and the Zionist regime.
2: In Australia la Reserve Bank ha mantenuto i tassi di interesse al 4,35%, in linea con le previsioni di molti economisti. La media trimestrale, l'indicatore dell'inflazione preferito dalla banca centrale, si attesta sul 3,6%, al di sopra dell'obiettivo ideale che è compreso tra il 2 e il 3%. Gli indicatori economici sono contrastanti. Si registra un calo nei prezzi delle abitazioni a livello nazionale e dati contrastanti anche sulla spesa. Tuttavia la governatrice della Banca Centrale, Michelle Bullock, afferma che l'inflazione dovrebbe rientrare nell'intervallo obiettivo entro la fine del prossimo anno.
4: So we will need still need to see some further progress before the board can be confident that we are going to get inflation back to target with current monetary policy settings. The board will raise interest rates further if that is what is required to bring inflation down in a timely way.
2: Michelle Bullock, che ha affermato che l'inflazione dovrebbe rientrare nell'obiettivo entro la fine del prossimo anno. Intanto Anthony Malouf, economista di Ebury, afferma che la decisione di mantenere i tassi invariati non è stata una sorpresa.
5: We've flagged for some time that we think the RBA's hiking cycle is well and truly over. We think inflation has come in well below expectations, and that was flagged today in their revisions in their inflation forecasts for at least the new term. They've downgraded their forecasts. In saying that, though, there are still some risks, which they also did flag today. But in terms of the decision itself, I'm not surprised at all.
2: La Reserve Bank si riunirà nuovamente a settembre, occasione in cui deciderà se mantenere invariato o modificare l'obiettivo per il tasso di riferimento, e cioè il cash rate. Restiamo in Australia, dove il governo australiano e quello del Vietnam hanno firmato una nuova dichiarazione congiunta per i rapporti in materia di economia, difesa, agricoltura, economia digitale, risorse minerarie, scienza e innovazione. Il presidente vietnamita Tho Lam, in visita di Stato per la prima volta in Australia, ha incontrato a Canberra il primo ministro Anthony Albanese. L'incontro avviene 2 anni dopo che i due paesi hanno elevato le loro relazioni a un partenariato strategico globale. Anthony Albanese ha espresso soddisfazione per il rafforzamento dei rapporti fra i due paesi.
6: At a time when the world is becoming more uncertain, resilient supply chains matter more than ever. Whether it's food, energy or critical goods, both our countries have an interest in keeping trade open and reliable. I'm particularly pleased that Vietnam has agreed to provide market access for Australian kangaroo and deer meat. This will open up avenues for up to $500,000 in trade.
2: E parlando con l'uso di un interprete, il presidente Tho Lam ha definito molto produttivo l'incontro con Albanese.
7: The Prime Minister and I have had a very open and candid and substantive bilateral talks. We welcome the excellent and substantive relationship between the two countries and has led the our bilateral relations into a next phase of development with stronger political trust, a better alignment of interests, and an open and ever more expansive space for cooperation. And we have agreed on the directions to deepen such ties.
2: Trasferiamoci nell'enclave spagnolo di Ceuta per un aggiornamento della situazione. I medici hanno lanciato un allarme per una crisi sanitaria a seguito della permanenza di migliaia di migranti arrivati via mare dal Marocco. Si stima che siano rimasti nell'isola ancora 5.000 migranti, tra i quali oltre 1.000 minori non accompagnati. Il dottor Enrique Roviralta, presidente dell'Associazione Medici di Ceuta, ha sollecitato la ministra della Salute spagnola, Monica García, a recarsi urgentemente nell'enclave. Sono stati riportati casi di diarrea accompagnati da febbre con il rischio di epidemie incombenti. Secondo Roviralta, è inaccettabile l'assenza di protocolli adeguati e di rinforzi esterni e critica il governo per non avere fornito alcun tipo di supporto. I residenti definiscono insostenibile la situazione e intanto in Italia il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha convocato il Comitato Schengen per domani. La sessione è stata organizzata per ascoltare il ministro dell'Interno riguardo al ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna. Questa decisione è seguita alla scelta del governo di sospendere temporaneamente l'accordo Schengen con la Spagna in risposta alla crisi provocata dall'arrivo di migliaia di migranti a Ceuta dal Marocco. La sospensione dovrebbe terminare il 15 agosto. Andiamo nello Yemen. La Guardia Costiera yemenita ha comunicato che almeno 6 persone sono morte in seguito a un attacco di ribelli Houthi contro una nave mercantile vicino allo stretto di Bab el-Mandeb. Tra le vittime ci sono 4 membri dell'equipaggio della nave e 2 soccorritori. L'episodio rientra in una serie di attacchi contro navi della zona successivi all'annuncio degli Houthi di un blocco navale contro l'Arabia Saudita il mese scorso. E restiamo in Medio Oriente. Un tribunale siriano ha emesso la condanna a morte in contumacia per l'ex presidente Bashar al-Assad e suo fratello Maher. Assad è stato giudicato colpevole di omicidi, torture e arresti arbitrari durante il lungo conflitto in Siria. Questa è la prima condanna contro l'ex presidente, deposto nel 2024 da una offensiva ribelle che ha concluso il dominio della sua famiglia. Secondo il procuratore Noah Al-Masri, è fondamentale che Assad e i suoi funzionari rispondano delle loro azioni a beneficio del popolo siriano che ha sofferto una guerra devastante.
8: We consider this ruling as a first real and important step on the path of transitional justice in modern Syria. We seek to uphold the principle of no impunity through our objective of holding accountable all those who have violated or committed any crime against Syrians.
2: Assad è fuggito dal paese 2 anni fa e attualmente si trova in Russia, dove lui e la sua famiglia hanno ottenuto l'asilo per motivi umanitari. Torniamo in Australia. Se ieri avete dimenticato di compilare il modulo del censimento, potete evitare multe superiori ai $350 al giorno. L'Australian Bureau of Statistics ricorda che la partecipazione al censimento è obbligatoria secondo il Census and Statistics Act del 1905, poiché il rilevamento è cruciale per la pianificazione futura dell'Australia. Tutti i residenti in Australia, comprese le isole Norfolk, Cocos e quelle di Christmas Island, devono essere inclusi. Emily Walter, portavoce del censimento, ha affermato che l'ufficio contatterà i cittadini che non hanno compilato il modulo per incoraggiarli e, se necessario, assisterli alla partecipazione prima di decidere se imporre sanzioni.
9: From about next week, we'll start to look at the households that haven't responded, and we'll start to follow up. So usually that takes a few weeks of understanding where that is and getting new, either another letter out to people to remind them, or to send a field officer to, you know, knock on the door and help, you know, offer that assistance. So that process will take some time. And people can, you know, just continue to submit their forms.
2: Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 71 centesimi di quello americano, 61 di euro. Passiamo allo sport. Calcio, ieri sera a Perth, in amichevole la Juventus ha battuto il Palermo 2-0 con reti di Yildiz al 44esimo e Milik all'86esimo. Atletica leggera, l'azzurra Nadia Battocletti ha vinto la medaglia d'oro nei 5.000 metri davanti alla spagnola Marta Garcia e l'altra azzurra Mikol Major. Da registrare che precedentemente Eloisa Coiro, nella batteria degli 800 metri, ha stabilito il nuovo record italiano con 1:57.56, che supera quello precedente di Gabriella Dorio, stabilito nel luglio del 1980, uno dei record più longevi dell'atletica azzurra. E nel nuoto Simona Quadarella ha vinto l'oro negli 800 stile libero davanti alla tedesca Isabel Gose. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth cielo prevalentemente sereno, 18 gradi, piogge in mattinata e poi schiarite nel pomeriggio ad Adelaide e Melbourne, la temperatura la stessa, 15 gradi, Hobart e Canberra pioggia nel corso della giornata, 14 gradi ad Hobart, 13 a Canberra, Sydney e Brisbane cielo parzialmente nuvoloso, 20 gradi a Sydney e 24 a Brisbane, a Cairns cielo parzialmente nuvoloso, 26 gradi, e a Darwin invece cielo parzialmente sereno con una punta massima di 31 gradi.
10: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
11: L'app SBS Audio è il modo migliore per ascoltare programmi e podcast sul tuo telefono. Scarica l'app gratuita SBS Audio dall'App Store o da Google Play.
12: Or SBS On Demand.
13: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
0: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di SBS di mercoledì 12 agosto 2026, questa mattina in compagnia di Massimiliano Bugole e di Carlo.

0: Ed eccoci qui, cari amici ascoltatori italiani. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Detto che non è normale, che è normale. Il giornale radio, Mala Moreno, su questa panchina, credimi ancora. Ok, ora, allora, Domenico Grazza, giovedì 30 luglio, decedeva serenamente al Meggiore Abbasi Public Hospital il signor Gilardi Vittorio. Nato il 24 maggio 1931. Caro e amato marito di Elsa, tanto amato padre e suocero di Maurizio e Angelina deceduta, Elien, Feb e Pen, Rosaria e Laura deceduta. Molto amato nonno di Chanel, Brendan, De Niro, Eddie, Romina e Jack, San Ares e Bonnie, bisnonno di Penelope, Mary Lou e Veronica. La famiglia richiede non lutto. La Santa Messa di Requiem per il signor Vittorio Gilardi sarà celebrata giovedì 13 agosto alle 11 del mattino nella Chiesa Cattolica del Sacro Cuore all'undicesima strada Meggiura. Terminata la funzione religiosa, il corteo funebre procederà per il Golgol Lawn Cemetery. Ora questo non lo dico. La famiglia, come detto, la famiglia non richiede non lutto. Per cortesia, per lasciare condoglianze e tributi sul website www.surasiafuneral. Riposa in pace. Ora c'ho Domenico Don Carazza. Annuncio funebre. Domenico Don Carazza, 1 gennaio 1940, 7 agosto 2026. Venerdì 7 agosto in Meggiura serenamente rendeva l'anima a Dio il signor Domenico Don Carazza di 86 anni, nato il 1 gennaio 1940. Amato padre e adorato amato e adorato marito di Anna deceduta, caro e amato padre e suocero di Donata e Stefano, Maria e Mario, Roen e Melissa, adorato nonno di Curtis, Domenico, Claudia, Massimo, Luca, Dante, Giorgia, Charlotte e le loro famiglie. Adorato bisnonno di Laila, Amelia e Maya. Riposa in pace. La Santa Messa di Requiem per il signor Domenico Carazza sarà celebrata sabato 15 agosto alle ore 10:30 del mattino nella Chiesa Cattolica del Sacro Cuore all'undicesima strada Meggiura. La sepoltura per Domenico sarà strettamente privata per solo familiari. Il Santo Rosario sarà recitato Sacred Heart Catholic Church 11 Street Meggiura venerdì 14 agosto alle ore 7 pomeridiani. In preferenza di fiori si gradiscono donazioni per Princess Court Home e sarà molto apprezzato. https://www.surasiafuneral.it striscetta striscetta princescourt.com.au striscetta support striscetta.

0: E eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato per tutta la vita.
1: That hasn't come up yet, sorry. I read that down by mistake.
0: Non parlare più. Viaggio nella vita e mi fermo. Ora c'ho un annuncio per Sarocco. Prima cosa, sabato 15 agosto è l'Assunzione. L'Assunzione di Maria Vergine in cielo. Ora, in preparazione per la festa di Sarocco, dal 12, che sarebbe oggi, al 16 agosto, nella chiesa di San Michele Arcangelo, Buronga, programma. E non è che leggo quello di stasera. Giovedì 13 agosto, ore 5:30 pomeridiane, Santo Rosario. Alle 6 pomeridiane, messa in italiano, Fada Philippe Zandro. Venerdì alle ore 5:30, Santo Rosario, Santa Messa Assunzione Maria Vergine, Fada Christopher Jai Lim, Parish Priest. Domenica, ore 10 del mattino, processione con la statua Midwaisenda. Alle 11 del mattino, Santa Messa, Fada Philippe Zadro, Fada Christopher Jai Lim, Parish Priest. Ora vi dico il programma della festa, programma per domenica 10 del mattino, processione con la statua Midwaisenda. Alle 11 Santa Messa, Fada Philippe Zadro, Fada Christopher Jai Lim, Parish Priest, Pasta, 1 o'clock, pasta gratuita and the barbecue. Spaghetti, competizioni, intrattenimento per tutti, attività per le famiglie e lotteria. Io ho detto pasta gratuita e un barbecue gratuito. Venite, divertitevi e ascoltate la musica o a ballare. Le zeppole, il gelato saranno in vendita per tutta la giornata. Gelato con sto freddo, ma.
1: No, non ci sta gelato. Va bene. Ecco.
0: It's good. Yeah.

mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa, scusa

0: E eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato
1: per tutte le volte che San Rocco, prima e seconda parte.
0: E basta così.
1: Allora, ci sono i santi della settimana.
0: Il tempo se ne va.
1: Allora, mercoledì 12 agosto, Santa Francesca de Chantal. Giovedì 13, Sant' Ippolito e San Ponziano. Venerdì 14, Sant'Alfredo, San Massimiliano Colbe. Sabato 15, Ferragosto, Assunzione di Maria Vergine Madre. Domenica 16, Santo Stefano e San Rocco. Lunedì 17, San Giacomo.

0: Giacinto, martedì 18 Santa Elena, questi sono i santi della settimana. Ma faccio un altro annuncio funebre?
1: Up to you if you want to. Do it again.
0: Ok. Domenico Tarazza. Ok, ah, oh, altro va questo. Ok, tra... non lo so, ora va, va. Ok. Giovedì 30 luglio, 30 luglio, eccolo qua.
1: Fate tutti e due.
0: Allora, annuncio funebre numero 1. Giovedì 30 luglio decedeva serenamente a Meggiura base Pubblico Hospital il signor Gilardi Vittorio, nato il 24 maggio 1931. Caro e amato marito di Elsa, tanto amato padre e suocero di Maurice e Angelina deceduta, Elien, Feb e Pen, Rosaria e Laura deceduta, molto amato nonno di Chanel e Brandon, De Niro e Eddie, Romina e Jack, Sant Ares e Boni, bisnonno di Penelope, Mary Lou e Veronica. Riposi in pace. La Santa Messa di Requiem per il signor Vittorio Gilardi sarà celebrata giovedì 13 agosto alle ore 11 del mattino nella Chiesa Cattolica del Sacro Cuore all'undicesima strada Meggiura. Terminata la funzione religiosa, il corteo funebre procederà per Golgotha Cemetery Nodus Dualis. Il Santo Rosario sarà ora too light. Come ha detto, la famiglia richiede un lutto per cortesia, per lasciare condoglianze e tributi sul website www.surassiafunerals. Ok, questo è nato. Annuncio funebre numero 2. Domenico Don Carazza, 1 gennaio 1940, 7 agosto 2026. Venerdì 7 agosto, in Meggiura, serenamente rendeva l'anima a Dio il signor Domenico Carazza, di 86 anni, nato il 1 gennaio 1940, amato e adorato marito di Anna, deceduta, caro e amato padre e suocero di Donata e Stefano, Maria e Mario, Roer e Melissa, adorato nonno di Curtis, Domenico, Claudia, Massimo, Luca, Dante, Giorgia, Charlotte e le loro famiglie, adorato bisnonno di Laila, Amelia e Maya. Riposi in pace. La Santa Messa di Requiem per il signor Domenico Carazza sarà celebrata sabato 15 agosto alle ore 10:30 del mattino nella Chiesa Cattolica del Sacro Cuore all'undicesima strada Meggiura. La sepoltura per Domenico sarà strettamente privata per solo familiari. Il Santo Rosario sarà recitato alla Sacra della Catholic Church 11 Street Meggiura venerdì 14 agosto alle ore 7 pomeridiane, in preferenza di fiori si gradiscono donazioni per Prince's Court Home e sarà molto apprezzato. https://Prince's Court.com puntavo striscetta, supporto, striscetta. Per cortesia, per lasciare condoglianze e tributi sul website www.mcleansandfunerals. Riposa in pace.

0: E abbiamo scontato con te, partirò.
1: Allora, queste sono per misura.
0: Temperature?
1: Giovedì 13 agosto. Minimo 5, massimo 17, giornata nuvolosa. Venerdì 14, minimo 7, massimo 17, giornata nuvolosa. E sabato 15, minimo 6, massimo 17, giornata nuvolosa. Domenica 16, minimo 5, massimo 19, giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 17, minimo 7, massimo 20, giornata parzialmente nuvolosa. Martedì 18, minimo 9, massimo 20, ci sarà qualche acquazzone a mezz'ora. Queste sono per mezz'ora. Oggi non eccoci qua. Giovedì, queste sono per oggi. Giovedì 13 agosto, minimo 6, massimo 16, giornata nuvolosa. Venerdì 14, minimo 7, massimo 17, giornata nuvolosa. Sabato 15, minimo 6, massimo 16, giornata nuvolosa. Domenica 16, minimo 4, massimo 17, giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 17, minimo 7, massimo 19, giornata prevalentemente serena. Martedì 18, minimo 8, massimo 19, ci sarà acquazzone pure a Oien. Signore e signori, queste sono le temperature per la settimana. Ora vi dico grazie del vostro ascolto. Scusateci per due venerdì, mercoledì che non siamo potuti venire per indisposizioni, ma speriamo che ci sentiamo mercoledì
0: prossimo.
1: Bene, grazie.
0: Mercoledì
1: 19,
0: sì.
1: Agosto.
0: 19 agosto.
1: Sì. Grazie. Buonanotte, grazie del vostro ascolto. Arrivederci. Non vi scordate di Sarocco, per cortesia. Venite alla festa di Sarocco.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.